0: 距离首场比赛只有3天时间了，阿根廷队正在与伤病赛跑。主帅斯卡洛尼希望有伤在身的球员在训练中证明自己的状态，以便他最终的排兵布阵。边卫尼古拉斯·塔利亚菲科因为肌肉伤势将确定缺席首战，而包括尼科·冈萨雷斯、贡萨洛·蒙提尔在内的多名球员都有伤病困扰。右手无名指骨折的门将大马丁内斯还在积极恢复中，38岁的梅西已经从肌肉伤病中康复，在此前与冰岛队的友谊赛中攻入了一粒点球，他也将确定出战与阿尔及利亚的首战。昨天巴西队召开的新闻发布会上，主帅安切洛蒂谈到了内马尔的伤势，并表示巴西队不惧怕任何挑战。
1: La situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, lo abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo.Dentro questa, diciamo, questo gruppo. Un equipo che può competere con todos, stiamo convinciti che possiamo competere con tutte le equipe del mondo. Un equipo che tiene qualità a livello tecnico, che tiene qualità a livello caratteriale, che tiene qualità a livello di esperienza. Quindi, un equipo che abbiamo la confianza assoluta che possiamo competere con tutto il mondo.
2: 安切洛蒂信心满满，五星巴西就要登场了。再预告一下，北京时间明天早上的6点，这场比赛值得看，一定看，必须看。所以5:50定个闹表，一定起来关注这场本届世界杯到来的第一场真正的强强对话。
3: 哎，说到安切洛蒂啊，其实我第一次知道他还真不是在赛场上，是在我们的工作群里，因为我记得他有一个表情包。就是他一个眉毛挑着，然后嘴歪着，特别严肃。但是你看他严肃吧，中国球迷又特别喜欢他，叫他安胖胖。
2: 安胖的表情包可多了，那可不是一个两个。你看啊，安切洛蒂其实他最强大的不仅是战术控制能力，他其实强大的是更衣室的调教能力。我们说五星巴西过去啊，球星云集，问题总是出在哪儿？出在更衣室的和谐问题上，出在全队能不能捏到一块儿上。所以这一次五星巴西下了大决心，请来意大利教练安切洛蒂，实际上是希望解决这个问题，希望他能够把巴西队的这些大牌们都捏合在一起。你知道安切洛蒂啊写过一本自传，
3: 自传
2: 这个自传和其他教练写的都不一样。